0: mucho. A ellos no les hace problema. Pero bueno, es una ley, marco que tiene pasacho, y ya hay problema. Ambro pasacho, y canción es de la que cambia, se lo a mí le pedí, para que la mando a su patrón de su tratado, que es una pelea, para que le puse esto. No hay un sello, para que le puse el derecho, no pasaría, que no se manda la vieja, que no se ha hecho a la vieja, que no se ha hecho a
1: Di passo la vedetta con le tutori sono di questo parte qua per invitare le ciotte di pratica che sono già l'antonio che è nato da tutte le salve di Gornelli con il scongiuro per un professore di Gornelli Sbotare che sono sia io sono naturale dei che adesso ho una notri in formula non so lì andare in soffermo la prova se parte di scosa ma poco di un po'

0: arriva sotto l'elicottero per passeggiare.
1: Certo, come io che stava a guardare in Amida, era sotto la mia patata di carica, sotto il mio nome, ma quando si è stato a Tracy, non ho la letta che non era lì, non ho detto cavo, sapete cosa? Sapevo che la mia carica era l'unico a me, e non ho tenuto stato assieme per la notte, stava a boxare, tutti mi hanno detto, ma non ho la testa a boxare di no, boxare di no, so che non ho continuato a partire, se non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fiesta, non ho la fies

lei non sapeva quali sono i diritti, così facevano la padroni, sapevano quali sono la sottanna, pugnano, figurano, non dico. Tra noi non vorremmo la sottanna, invece la rima, perché non vorremmo che ci sono i diritti. Se non fai questa cosa, non so. Tornano, non si va a dire che sei, sì. Allora, non ti sto bene, tu non hai visto, no? Se io vi ho detto, sei già, sono un grazie.

0: sorabana, utile perché? Il prezzo con la radio, ma se farò un nuovo scappato con prezzi, non la sarà la novità. Dopo non la sapeva per la rompi spazzami per il panico. Si tira un nuovo scappato, un nuovo scappato, un nuovo scappato, non c'è neanche la patronetti.
1: Ah, non c'è più la fiesta, la canna.
0: Se fa un nuovo scappato, ma se che, la sua nuova amica lo sapeva. Se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un nuovo scappato, se fa un